mi ni sun ole jo ara n toka ni mewa re bo lato di orun ni abi ni bi o se fi wa o se Splash 105.5 FM your Washington IB radio Splash Eddie Kota radio 105.5 FM Splash Numero uno.

0: fufu re sofu
1: ma fufu re sofu
0: pelu hero hunter bike kickstart alloy tun tun ti a sese se
1: o ti wa bayi lodun awon onisowo wa ti o sumo regina
0: na wo die
1: won la yesi
0: kan si wa lori ero yi
1: 0800 800 8080.